0: por uno abbia strada. Che un mezzo da 80.4 che le mafti a dire che vuoi che la mia le moglie le fa le qua kudisanda imani hari o re nya bohlano tangi
1: ka ona motsotso o mametse vele molomo a utlwa.

0: o bona mechi na le mechi na le mechi na le mechi ha wana motho absent a le so good ka all the fee but na go holo bana go o tlo dula a o bona ya imelwa ke yena because le ba ka lausa o ba tlile ndona le tsiwa ke yena le tsiwa go
1: yena yeah
0: ke tsentse le me di dira beli go tafuletsa go la dikgono o tepa e ke ke be a tseko tafule go sina dira e tekwa pela hao o ntshinya tsona
1: sure
0: ke ga ka di ba tlile go bale tafule ka ntse tekwa ke laka empa pontsheng ya tsona ha di tshika ngwana nne eh ke la le go thata ha e tlo tekwa tafula ka ke nna ka ta ka o fela ngwana o bona la go tla ba tsoka o fela a ka thata ha tsentse le bale empa hoja hoja tsentse le teng tshwe ke tla ka ga yo ke tla ka ka ka ma tshiba ka ka di stay thank you very much lebo
1: Paitse ra ka ke leboetse maikutlo a ho holo tsatsi le monate.
0: Thank you gato.
1: Bye bye. Mama di dumela?
2: Ke la mo tsavisa.
1: Nda tele ga ngwana mme.
2: O di mala. O go ke re qaqa e bile di khutla mo tsavi hanya.
1: Eh.
2: Mo tsavi wa bona sira sa ha e di tema re phela le tsona mo tsavi wa tse ba gore motho o la ka le tsalisi. A holo family mo na ni no go la tamela mo tsavi. Ke re e ba tla le tlhoko ho fela. Ke sokola la re tsavi go rotlo e tsole. Ya bona yena a marang rang ya go bisa. Di avoid the very tsavi. Ni e na o tsumana mo tsavi ke mo tswalo wa ka. Mpa ntse a nthuthela ditaba o tlo wa kwana a di tlisa ka ona. Eh Mr. V tsene ja ditsoro ba hangata motho a o thuthela ditaba o batla le coach a holo tsavi ha ene o fela ntse a lona le motho. Ke
1: tsona
2: go tsoba. Ke tsona ntse di tsoba hangata wena go di tsoba. Mpa mamma wa dilata ile motswalo wa hao ke tsa o ntsha yena tsa ha o ntsha ka mona ntse ene ha ene o fela Mr. Ke tsona ntse di tsoba le maranza mo ke kore so ra Mr. V ke se fele ka bana ha fela ntse o hata le ya ra di ra di dira di le teng Mr. V ya le ka bukhutsana se ra se kore ene o hlokomela go tsuke sa e tsa di thoso ba hanga ta hlokomela go di rata gona di e tsa di thoso Mr. V ka tle o iphumane o le hole ntompe ne sa nalo ka kena o tsona ka baka la di dira Mr. V skeme ke mo itlela ka mafatlane ntule ga tsana le di dira Mr. V di ra di nyata ene tse dingwe di bona tse dingwe ha o di bona mba di kore Mr. V o kgawane le motho ke fatso ya phela mo tanki Mr. V
1: ke le buile skeme ke mo ngwana mmetsa tsile monate
2: tanki Mr. V
1: tsebele tso ke le sedi mo mamedi dumela
3: e la mbolisto
1: re tele ga ntate
3: le khodi ntwana wa malebole ke shining e tsogvile
1: tate le khodi
3: mbolisto na ha bua ka nna onketsa famous o tsivisa ba sa ntsebeng gore le khodi o teng o ntsa phela e fatseng lena
1: mm
3: no tsena mbolisto ke ha ile ntlo majita ba bua ka nna gore ba ne ke gone jwang o hantlo
1: be batho
3: mbolisto ke sa go le tshete kalo mbolisto ntwa ka e kholo ke thuletse fela ke etseditse family ka etsetsa mothemong wa strat family ka ha e khotsofetse le nna ke khotsofetse mbolisto
1: mm
3: ba tla bua ha ba soka ba qeta bua taba ke hore nna ha ke kene di meeting di kopana tsena tsa strat ha ke di kene la ke tle mo sebetseng mona mbolisto ke tle la mo sebetseng ke etsa mosebetsi wa ka wa letsatsi ke ke la ka moreng ya ka ke le ithobala ke phela bophelo bongwe ha ke kene di meeting ha ke no di kofitsa o seng
1: hey ya
3: wa bona di kofitsena tsa o seng ke bona go kopona teng ka batho mo listo
1: o moni hey
3: o moni o sa entsetse ha yana qeta o kena o bua hape ka ene go nna no ha ke kene di meeting tse mo listo nna ke iphela bophelo ba ka ke le mtsi mosebetsi ke di kholikitsa ka se bo mataba ka mpolisto boliso o ke ke boela ke tshwana le sandao so ke hudima tanjo boliso
1: ya le bonda tele khodi mamedi re ya kwala ke motsotso ga mra hore ya bone le sedi fm ei mamedi o ntwa ke thotsi ha ke batlu bua haholo ke ko fe ei bale na ko ena ile melaitse mengata mona ei ho thata mamedi dumela
4: ba boli boli
1: ngwanetsi
4: re ke be ntse na mafonifoni
1: mwana mme
4: mafonifoni motho a asampake le ke bua ka semedi wa bona sebetse mona mo go ntse sebetse ke mafonifoni o tsebe ha o ka wa ipela motho a jwa lo o tlo ithola o jine phonzele o tlhone go bophelo ba go bua fela mo.

0: Mose wa nalane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang le iketle le khumula 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
1: Ha Shoprite re busetsa tjhelete ntontse u balela pa ba di hlokang ka ofitisisa ka ditheko tsa rona tse theutsweng. Ho bolelang hore o ka swipe u bo buluke. Ha re ka di 2 kg tse tharo tsa Right Brand Medium Grain Rice ka 59 rand fela. Le 4 liter ya Right Brand Sunflower Seed Oil ka theko e tlase ya 129.99. Di solo di fumane ha o tloha ka di 7 tsa September ho ya ho di 20 tsa September 2026. Reka ka basic food subsidy ya rona. Shoprite fela. Ditheko tse tlase tse o ka ditshepang ka mehla.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha o hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Lesedi FM ke molelwa.

0: ke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fa segong tsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: wa tseba keng ke rata kasi ya ka haholo empa e se le nako e telele haholo jwale ke e sheba ke nahana re lokelwa ke bophelo bo betere go feta bonang ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata diterata di a senyega ga o motlha dintho di lokiswang ga ke kope letho le majabajaba ke batla fela gore dintho tsa motheo di sebetse mme ke a tseba gore di ka sebetsa gobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng ke batla toropo ya rona e sebeletse botlhe ka gona dikgethong tsena ke voutela DA
3: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
4: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet clientele utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
5: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za

mamedi ke a dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletso ya senelo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna le ntswe la Modimo leo re le fumanang pesalemeng ya bohlano re bale temana e le nngwe fela e leng temana ya borobedi mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane e baleha ka tsela ke ena Jehova ntsamaise ho lokeng ha hao ka baka la bantwantshang ho lokise tsela ya hao pelaka hobane ha o nnete melomong ya bona ke thato ya ho senya fela lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le mopesaleme Dafita a etsa thapelo e sale ho sasa ha kena ka tlung ya Modimo a lo rola ditsietsi le merwalo eo a sitwang ho e neletsa batho e tlamehang hore a e role ka hare ho ntlo ya Jehova hobane Modimo ke ena ya utlwang ebile ke eo menathoko a reng o phakisa a re tlela ka dipolelo tse re thusang re kopana le ena a re Jehova ntsamaise ho lokeng ha hao ka baka la bantwantshang e momamedi ya ratehang Dafita o re bophelong bona re ntweng ho teng batho ba re lwantshang ba senyang ho loka ha rona ba sa batleng ho re bona re thabile ba re sulafaletsang empa Dafita o tseba hantle hore ntwa ena ha e batle batho ba lefatshe lena e batla Modimo ke ka hona a kile a bua Modimo a re ho moshe bolella bana ba Iseraele ba khutse ba re tu hobane ntwa ena ha e sa le ya bona e se e le yaka e Dafita o re ho teng batho ba re lwantshang empa Modimo a re tsamaise tseleng ya ho loka ba se ke ba fetola bophelo ba rona ka dintwa tseo ba re lwantshang hobane hangata ba re lwantshang ha bana nnete melomong ya bona thato ya bona ke ho senya fela melomong ya bona ho tletse diketseletso melomong ya bona ho tletse ditshepo empa o teng Modimo ya ho lwanelang o teng Modimo ya ka ho hlolelang tsena hore a ho hlolele ke na ka re o phapusi o bina jwale ka mminathoko ke mmolella ditsietsi tse nkgathatsang tsa lefatshe lena lekunutung le Morena o teng o emetse ka merwalo ya hao e sa bonweng ke batho e sa tsejweng ke batho a mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste lerato kopano le matlamatsiso a mehalelang di be le wena ka Kreste Morena amen.

0: ditaba tsena tsa ora ya leshome di fella mona boela mamela ditaba tse ding goreng ya leshome le motso o mong o diballwa ke ntsane rantwa
1: tebeletso e ratwa le sedi FM.

0: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokgetsi wa moholo o Makufe o tla etsahala mangong Bloemfontein. Ho ketseka mmino le botshaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa bodumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
1: Lesedi FM.

ke le buile ha holo tsholana sama ya hantle o ile o phumula ho baneng ya hautema o e gathile ka jeno re tobuela re tena hape le wena kwano sialemoyeng nakong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane le kenang ke la ditaba ke la imatlafatse kwano sebeletseng ya le Sedi FM e re pile re tlokena go tseo go di tlhopisiseng re fetele go ntsane rantwa gore balla ditaba tsa gore ya le shume le metso e mmedi.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantse sa motšha otlhile wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke a dikete tse tharomagolo sepile le mašwa mararo a metsemmedi mme mongwadi e ntse le re thabile zilina wa Freedom Square.

mo ma di ke le boa ke le boa holo ke le boa mushane so ke le boa ho ba no mpena ko nyene paitseng ha holo ke ntse ke pepeta mona article o tla ke le monga mina na ka i le atlwa ya pepeta mo isa tla meyang ho pepeta te ere ke fete mo wa ere ke tse tsena hem ke tla re metso tsenga mashoma raro ka morao ra ya bobedi re tle rutle hore na majoro o reng fela ha ke sheba akwano mona ke fumane molaetsa o tswang ho Dr. Ntidi hore ho bile le bothata ba matla a motlakase bosiung ba di 6 2026, mme le hona jwale e ka ha ba so kgone ho lokisa bothata boo, mme bothata bona bo amme Velge water treatment, mme ka tsele jwalo ya ama Intabazwe, Harrismith, Toropong, Skomplasi, Kings Hill, Beresege, Lotusville le Western. Kamane ka bolata le wanate mono hubile le botata hajwa le ba mepota ba

0: Master Hola City FM, Maratella Afternoon Driver, hey! Yeah! Me hantle di matla hore ke a bone ditaba sa hore a bone
1: o di bona ke ntsane Solomon Randa.

0: Mumedi di felamona di tabazina tsa hora ya bohlano ha re tiano tse hlahlamanga e leng tsa hora ya botshelela di gotlala luna bana beso
1: Tebeletso e ratwa le sedi FSM.

ke lebile ha holo skim sa drive le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo lenana o le kenang ha jwale ke lenana o la ditaba la matshohlo ho le sedi fm me lo no litlisetswa ke sabc news ri kemetse ha re kgethe nku ka pere impapelo ho mo re fetela ho mosiwa tshweu ho re balla ditaba tsa hora ya botsilela.

0: le mokete o moholo o makhufe o tla etsahala mangong Bloemfontein ho ketika mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha oho tlo mamela mmino wa bodumeng amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le tshimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumaneha hona jwale mane computicket makhufe e kgutlile
1: ho monate ka hara Bloemfontein ha o selemo se a kgaowa re bua ka makhufe 2026 ke dumela o kekeng wa rata o salela morago hoha mamedi e re ke o dumedisetle.

chalele ke mo e kang o kang kuka wa mpe a teng se se se paka pa ke mono mpepe e o hane ka nna ke sta chalele ba swabise ho re ke a le shume sebeletso ke a le sedi ho le gotlala gaso la Afrika Borwa tsena tsa o totela ge boetse ge di balwa ke musi wa tshweu ntata mabatho.